meglio, per meglio, odiavo ben con the bra. E Giulia la scendeva, se la figuravo, le scuse non finì.